0: tratto di friscura, un sole dolce e l'acqua leggera, così, qui, mon cuore canta.
1: Radio de découverte musicale, Radio Campus 3.